0: Lei è ignorante?
1: Io sì.
0: Bravo, bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità!

0: Puoi rispondere, Wojo?
1: Complimenti, Antonietta.
2: Questo è il mio名片.
1: Ora ascoltiamo un breve dialogo.
2: Questo è il mio名片.
3: Seventy six, the sled, number one,

Max, sono molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. La sua realtà ormai è già per metà una videoallucinazione. Se non sta attento, diventerà un'allucinazione totale, irreversibile. Dovrà imparare a vivere in questo mondo così assurdo. Io avevo un tumore al cervello e soffrivo di allucinazioni.

0: Pensavo che le allucinazioni dipendessero dal tumore, invece era il contrario. Mi accorgevo che le visioni si radicavano, divenivano carne. Tanta carne che continuava a crescere. E quando mi rimossero il tumore, lo chiamarono Videodrome. Io sono stato il primo caso di Videodrome. La prima vittima.
1: Ma chi c'è dietro e cos'è che vuole?
2: Vogliamo te, Max.

0: Lassù, tra l'altro, voi sapete una cosa? Sapete quanto costa un grammo di cocaina?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
2: Salvatore.
0: Sapete, 200.000 lire. Un grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io.
3: Colonnè, ride si venera chi dite mia moglie. Colonnè.
0: Mia moglie. No. Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi.
2: Hai capito
0: che voglio dire? Lassù, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, tieni capillo bionda, con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e su. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze d'anno, volesse girarsi giù da moderna, due punti, ne strunze.
2: A me?
0: Non signora, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un grammo di cocaina, o quando fai un abbonamento completo a Natascia.

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500.

che si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

0: Mai niente di porno?
1: Dici sul serio?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
5: È una pavata, credami, una pavata,
6: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascolta.

ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C-Roma, e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Pipenno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
0: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
1: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68 ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
0: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
1: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.

La rete delle reti OptiQuax io. OptiQuax tu. Forse siamo uno, nulla più. Usami, è tempo di spegnerti.

0: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie, prego.

Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

situazione critica, trasforma in lirica e taglio in ginocchio, conferma Pinocchio, scarabocchio un governo che firma, zero certezze non trovo la rima, conferma, messaggio tierno, manca il petrolio, gli alimenti nel gasolio.

0: me ne vado a Roma. Bella radio, Ciroma.
1: Oh, e vai.
0: Ci vediamo a Cosenza. Yeah. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è la lira.
0: Yeah. Ah, e cosa fai? Yeah. Giro con il BM. Yeah. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
1: Oh.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

l'accumulazione dell'essere, l'affermazione della libertà e dell'uguaglianza, il progredire della democrazia assoluta, passano e subiscono soste e interruzioni. Questo processo, badate bene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma.
4: 105.7 FM.
5: Radio Chiroma. 105.7 FM.
6: E che ne ci è rimasto, quella bella.

0: poco, povero disgraziato, si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato, proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. C'avevo un coltello così, povero disgraziato, tutti a piangere i clienti. Disgraziato, padre di famiglia. Sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale, manca l'ambulanza, c'era, avevano scioperto tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le taglia.
1: Tagliatelle!

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. Non in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo, ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè, la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci. Però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore. Non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.

0: Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittorio e di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Patate, colonnello, io ho carta bianca.
0: E ci si pulisca il culo,

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ah, vista mi fa ca.
3: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

Sì, Mario, ma che ne chiede di capra vaccisa? A due! A due, a due, a tre! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A due, a due, a due! A samnati, c'è da samnati, ma che cazzo c'è tu a te famnati, no? Come vuoi da si scredo, no? Come vuoi da si scredo, no? Come vuoi da si scredo, no? C'è da si pazzo, che trovi da, come no, che lo comandi, c'è te già, come che cazzo, come vuoi da fatti, c'è tu, come vuoi da si scredo? Io a te sciopo, io quella chita gatta la mano, fatti ci essi fatti e dite, c'è trovato a tu Sicilia, c'è trovato a Giacobbi che ti essi, c'è trovato a faccia, tante, capito? E che maniera è chi? Io ho tra la mamma da Samna, ho fatto tre mamma da Cicum, i comloghi, c'è tra la Samna, ma da fatte preci, c'è trivato a te, che l'ho detto, c'è tra voi. Non ha trovato i fatti già comunque. Carinde fa trovare rindo qui che il gatto ha fatto la Samna, e che il gatto ha fatto la Samna, c'è tra la Samna, che la gamma da mare, ma ora chi ne è? Sono vada a lavare, c'è tre matiati, sono vedete che il gatto trovato a casa. Isso truada que é lagado mato, se te danissima na vila de roda samana, e se truada samana de maneira, e se truada samana, amiga!

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me le sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato, che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio C-Roma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

E come procede il romanzo che stai scrivendo, eh? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Eh? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Eh? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Eh? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Lei come si considera Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
1: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha diritto dovere alla riparazione.
0: Com'è la vita nella latitanza?
1: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
0: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione.
1: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
0: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
1: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
0: Anche Carlo Fioroni, il professor

0: Pentito ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
1: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

propositi di oggetti utili e versatili, prima di iniziare col taglio e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: ciao a tutti. Ma l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Che di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno ancora.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, va bene.

0: lezione. Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Dov'è?
1: Io ho visto.
2: Io no, non ho visto.
1: Penso che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
2: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

0: good.
1: Purtroppo la partita di Catanzaro è risentita.
2: È risentita, c'è un risentimento favoloso.
1: Da parecchi anni.

0: vuoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, la roba vecchia, la roba inutile, che non, che cosa?
1: Messa la lingua morta, ma andà, andà a abitare, passa, deve disturbare.
0: Non è lingua morta, il latino.
1: Vabbè, sta ancora.
0: Il latino non è una lingua morta, ma chi te l'ha detto?
1: Ma, che... ma sta sul giornale, mi pare de macchina, dai, io. Ma che tu chiami la scientifica, è morta? Sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua morta, il latino è utile, sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è... devi mettertelo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso in diretto che è molto importante. Fammi adesso un esempio, perché lo sa le cose, lui è bravo.
1: Perché non ho scelto Marziali?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia,

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera

0: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, è stato ripreso, come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata

0: Ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
1: Secondo il procuratore generale Guasco, potere operaio, questa è la sua tesi, potere operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica, identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
0: Perché il potere operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, e a me non sembra per niente estremo, anzi moderato con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di potere operaio che veniva venduto nelle edicole e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
1: Lei in una...
0: Il dissenso totale nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che il potere operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
1: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di potere operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
0: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano, una reazione come la reazione che io considero una reazione come il terrorismo era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare, perfinciato nel 68. E questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

Who is Obama? Who is Messi? Who's Lady D? Who is Gandhi?

the Lord.

Who are you? Who are you?

0: Mi chiamo Dexter e non so che cosa sono.
1: Ciao, ciao Dexter.
0: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me e lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è sempre. Questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscere, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: usa che a Cosenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma, mamma mamma mamma Maria sei so, la
1: grazie della mamma Maria.

buonasera poi a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Buseto, no? Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

0: Sono qui per dirti tre cose. Se io te le dico e queste si avverano, allora mi crederai.
1: Ma tu chi sei?
0: Considerami un tuo amico.
1: Da dove sei venuto?
0: La domanda giusta è: dove sei giunto tu fino ad ora? La prima cosa che ti devo dire è:

0: c'è un uomo chiuso in un sacco che sorride.
1: Un uomo in un sacco che sorride.
0: La seconda cosa è... i gufi non sono quello che sembrano. La terza cosa è... senza medicine, lui è perduto.
1: Ma che significa tutto questo?
0: Non mi è permesso di dire altro per adesso. Dammi il tuo anello. Te lo renderò solo quando queste tre cose si saranno avverate.

imbruto. Chi ha inventato il primo imbruto? Chi ha usato il primo imbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo imbruto? Si servivano di uno solo o più due o più imbruti. Imbruto, su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola! Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stata rinvenuta l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Imbruto! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su imbruto. Chi ha scoperto un primo imbruto? Quanto costava un imbruto? Il prezzo se lo mettono dentro un imbruto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia? Allora lo mettono fuori dall'imbruto. Imbruti, ritorna su Reeducational Channel. Imbruto. Imbruti. Imbruto.

0: Radio C Roma
1: 105.7
0: rumore
1: nel lettere cittadino.

piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

Attenzione, attenzione, attenzione. Sono Maurizio Crozza e ho da dirvi qualcosa a proposito della Toscana. Vi ricordate un po' di tempo fa? Vi avevo chiesto di non portare via i sassi dalla Toscana, perché la Toscana stava scomparendo. Oggi questo allarme è rientrato. Non si sta più estinguendo la Toscana come sospettavamo. Al contrario, la Toscana oggi è in sovrappiù. C'è molta più

È notorio che ogni persona che ha una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene... o sbaglio?

0: Abbiamo ospite qui negli studi di Radio C Roma Alessandra, docente di filosofia e storia, attivista dei docenti per Gaza, nodo territoriale Calabria e della base. Perché Alessandra è ospite qui da noi? Perché Alessandra ci parlerà di questo manifesto di resistenza alla militarizzazione della società, alla reintroduzione della leva e per il ripudio incondizionato della guerra. Questo è stato pubblicato dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, tema quantomeno attuale viste le continue guerre che si consumano a livello ormai globale. Allora, Alessandra, intanto se ci puoi dire cos'è l'Osservatorio e perché nasce il manifesto.
1: Allora, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. Sì, l'Osservatorio nasce nel 2023 e nasce come comitato di scopo, ossia è una rete formata principalmente da docenti, ricercatori, studenti e attivisti che sono impegnati nello studio della crescente presenza delle istituzioni militari nei luoghi di formazione. Di particolare interesse è proprio questo lavoro, ossia quello del manifesto. Il manifesto nasce proprio da una ricerca effettuata negli ultimi 2 anni da parte dell'Osservatorio, dei compagni dell'Osservatorio, e nasce appunto attraverso un'analisi sul tema della militarizzazione della società, del ritorno della leva e delle nuove strategie di difesa. È da questo appunto attento studio che noi parliamo del manifesto. Hai ben detto tu, di resistenza alla militarizzazione della società, alla reintroduzione della leva e per il ripudio incondizionato della guerra. Perché proprio questo titolo così, diciamo, esaustivo? Perché il lettore, nel momento in cui andrà a leggere il manifesto, già viene introdotto in un tema così spinoso.
0: Allora, altro punto derimente questo tema della difesa totale. Da dove viene? Cosa significa difesa totale?
1: Sì, per parlare del manifesto, prima di parlare del manifesto, parliamo di 2 concetti veramente fondamentali. Il primo è questo della difesa totale e il secondo è della guerra cognitiva, che sta alla base appunto di questa analisi fatta dall'Osservatorio. Quando noi parliamo di difesa totale, stiamo parlando di un concetto che trova le sue radici nella modernità, diciamo, degli ultimi decenni, in modo particolare quella che è stata la guerra fredda. Il modello di difesa totale è un modello che viene sviluppato a partire dalla Svezia e che quindi nei primi anni 50 trova appunto la sua elaborazione. Perché il presupposto qual era? In caso di guerra non sarebbe stato sufficiente disporre di un esercito efficiente, ma occorreva partire dall'intera e coinvolgere l'intera società: scuole, università, sistema sanitario, infrastrutture, amministrazioni pubbliche, imprese e trasporti. Cittadini, tutti dovevano essere integrati in un sistema di difesa nazionale. Ebbene, questo, diciamo, modello poi con la fine della guerra fredda piano piano andò scemando, ma adesso negli ultimi 10 anni è ritornato in auge, e questo perché si è tornati a riparlare nel dibattito europeo, nel dibattito occidentale, appunto della corsa agli armamenti. Abbiamo visto come la guerra in Ucraina, l'aumento delle tensioni internazionali e il riarmo globale hanno fatto appunto sì che la difesa totale divenisse un punto importante per le politiche di sicurezza. E il modello della Svezia quindi è stato anticipato, quelli che sono i modelli attuali di difesa totale. La difesa totale sta al centro delle strategie della NATO, così come la guerra cognitiva. Israele sicuramente possiamo considerarlo come l'esempio contemporaneo più avanzato di questa integrazione tra apparato militare e società civile. Non è un caso che parliamo di israelizzazione, ossia l'israelizzazione è intesa come un modello politico, militare, culturale, digitale, etnico e ideologico da seguire per molti paesi occidentali. Ecco, quando noi parliamo di difesa totale, stiamo parlando di considerare e intrecciati degli elementi che sono fondamentali: la leva, la riserva, l'università, la ricerca scientifica, l'industria, la sicurezza nazionale, costituiscono qualcosa che appunto viene intrecciato. Allora non riguarda più solo le forze armate, per intenderci gli eserciti, il potenziare l'esercito con appunto un programma di aumento delle riserve, ma riguarda tutta la società. Ora, noi siamo convinti che bisognerebbe partire da una maggiore consapevolezza di questa trasformazione della società occidentale, in modo particolare quello che ci riguarda soprattutto della società europea. E poi, ecco, aggiungo solo, diciamo, qualche informazione sull'altro concetto fondamentale, che è quello di guerra cognitiva. Proprio a partire da questa premessa, la NATO all'incirca dal 2020 ritiene fondamentale nella sua strategia studiare e come appunto oggetto e pubblicazione di interesse a livello di ricerca quelli che sono gli elementi che caratterizzano la difesa totale, e quindi diventano centrali nel percorso di questi studi l'informazione, studiare l'informazione, la comunicazione, le percezioni collettive, il consenso sociale e la capacità di orientare i comportamenti della popolazione attraverso appunto degli stimoli che siano stimoli che riguardino tutta la società che ha a cuore la difesa totale. Ebbene, e questa è una premessa fondamentale per capire l'approccio al manifesto.
0: Allora, tu hai già in qualche maniera detto alcuni esempi di quello che accade in alcuni paesi europei. C'è la Germania che aveva sospeso la leva obbligatoria nel 2011 e che si appresta a ripristinarla, mi pare di capire, correggimi se sbaglio.
1: Allora, ecco, il ritorno della leva in Europa è quello che diciamo sollecita ancora di più la riflessione dell'osservatorio. Hai ben detto, la Germania ha sospeso la leva obbligatoria nel 2011. Ora, quando noi parliamo di un ritorno della leva, dobbiamo un attimino chiarire in che senso. Non possiamo considerare il ritorno di una leva tout court, no? Come era, per intenderci, la vecchia naia dei nostri genitori, dei nostri nonni. Non è questo, diciamo, l'elemento che caratterizza il dibattito

0: odierno. È ancora più subdolo come sistema. Infatti si parla di orientare le nuove generazioni attraverso quindi una campagna di informazione, una campagna pubblicitaria, se vogliamo dirlo tra virgolette, a avvicinarsi alla cultura militare. La Germania ha riaperto una riforma, anzi ha attuato una riforma per quanto riguarda la leva, che possiamo anche considerarla vicino al modello svedese, e quindi quel modello che viene definito come un ossimoro, ossia una leva che viene dichiarata volontaria e obbligatoria allo stesso tempo, che è un po' un concetto particolare da spiegare, che però è interessante perché ci deve essere il nostro campanello d'allarme. Cos'è successo in Germania? Allora, l'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la capacità di reclutamento e quindi costruire un'ampia base di riservisti nel caso in cui appunto la Germania ritenesse fondamentale nel caso appunto di un movimento generale. Quindi come si è strutturata questa riforma? Innanzitutto attraverso un questionario che è rivolto a tutti i giovani, a tutti i ragazzi che al momento dei 18 anni sono obbligati, e sottolineo sono obbligati, a rispondere. Questo questionario mira a capire le disponibilità al servizio dei ragazzi, le competenze, le qualifiche, quali sono le proprie condizioni fisiche, gli interessi professionali. Ecco, che cos'è? In realtà è una vera e propria schedatura ed è, diciamo, anche quello che in Italia e nel resto dei paesi europei si sta portando avanti come appunto modello di riforma. E le donne invece, le ragazze, le giovani ragazze possono volontariamente rispondere al questionario. Ora, qual è il venir meno di questo obbligo? Che cosa succede quando i ragazzi non vogliono e si appunto dissentono dal rispondere al questionario? Avranno avranno una multa, avranno una conseguenza amministrativa. Quindi non vuol dire che saranno chiamati all'arruolamento forzato, ma comunque avranno delle conseguenze, e questo è un elemento di appunto allarme. Che cosa succede nel momento in cui anche in Italia dovesse entrare un sistema simile e negli altri paesi? Che cosa succede quando un ragazzo si rifiuta? Perché deve essere sanzionato? Perché deve essere sanzionato se non vuole appunto partecipare a questo questionario? Perché si rifiuta? Perché è obiettore di coscienza, ad esempio? Sono delle domande che appunto sono fondamentali. Perché? Perché quando inizia un conflitto, anzi questa parola è anche scorretta, quando inizia una guerra è già troppo tardi. Noi dobbiamo prevenire ciò che appunto ostacoli il ritorno di una guerra. Ci sono alcune correnti che parlano già di una guerra, di una terza guerra storica, che parlano di una terza guerra mondiale, per cui a nostro avviso, appunto dal punto di vista dell'osservatorio, bisogna ostacolare ogni azione che possa appunto arrivare a un qualcosa che poi sarebbe ormai troppo tardi. E una cosa che vorrei anche sottolineare, che il dibattito e poi queste riforme che stanno portando avanti in Europa non riguardano solo i governi conservatori, ma riguardano anche gli altri governi, quindi è un motivo bipartisan. Parliamo dei governi socialdemocratici, liberali e centristi, che comunque si mostrano favorevoli a questo tipo di dibattito e quindi questo tipo di riforma.
1: Senti, in questa tua risposta hai citato anche il caso italiano, no?
0: Sì.
1: Il DDL Crosetto, mi pare di capire. Cioè,
0: sì.
1: Anche
0: sì.
1: In Italia allora, si è aperto questo dibattito, un po' come sta succedendo in tutta Europa. Ci sintetizzi un po' questo DDL Crosetto?
0: Sì, allora, innanzitutto diciamo che precedentemente, in modo particolare, dopo il 22 settembre, Il ministro Crosetto aveva fatto delle dichiarazioni in quanto non voleva confermare la delega al governo per appunto questo tema che è molto scottante, ma aveva dichiarato appunto che l'argomento dovesse essere affrontato in Parlamento. E quindi in parte noi c'eravamo anche tranquillizzati, perché chiaramente l'iter parlamentare è un iter che richiede anche più tempo. E fino a questo momento il dibattito parlamentare italiano si era svolto sul modello appunto svedese, sul modello dei paesi scandinavi. In modo particolare le diverse proposte che erano state presentate miravano alla mininaia, ipotesi del servizio civile universale con funzione di difesa, piuttosto che programmi di formazione giovanili. Però l'8 giugno Crosetto ha presentato un DDL, appunto come dicevi tu, dove innanzitutto richiede di rafforzare il sistema delle riserve attraverso la delega al governo. Quindi è ritornato sui suoi passi, proponendo appunto di delegare al governo il tema del rafforzamento delle riserve. Faccio brevemente una sintesi, anche perché lo schema del DDL è facilmente riscontrabile con una ricerca web. Comunque, gli elementi principali quali sono? Che si vuole aumentare le unità aggiuntive appunto delle forze armate, arrivare a 40.000 unità entro il 2023, quindi a partire dal 2028 in maniera progressiva aumentare quelle che sono appunto le riserve che riguardano la capacità operativa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e anche quella della sanità militare. Ok, quindi quali sono le riserve del DDL che sono inserite nel DDL Crosetto? Innanzitutto la riserva operativa, che dovrebbe essere poi composta da personale già addestrato. La riserva specialistica, che invece sarebbe formata da professionisti civili dotati di competenze tecniche. E l'ultima riserva è quella territoriale, destinata a rafforzare il radicamento della difesa sul territorio. Ora, questo diciamo è stata una prima discussione, una prima presentazione del DDL Crosetto, e ora cercheremo di seguire appunto gli sviluppi.
1: Senti, prima di addentrarci nei 5 punti del manifesto, ti chiedo anche un parere su quello che, perché la scuola a questo punto diventa un terreno centrale di queste politiche militari.
0: Allora, diciamo che sono all'incirca più di 10 anni che è stato fatto un primo protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e il Ministero appunto che adesso si chiama MIM, non più MIUR, e negli anni si è sempre più rafforzato questo rapporto, al punto che la scuola è diventata veramente uno dei luoghi principali di questa trasformazione della società e diventa molto visibile. Ad esempio, pensiamo alle attività di orientamento che vengono promosse con le forze armate, oppure alle giornate dedicate alle professioni militari, pensiamo ai percorsi di formazione scuola-lavoro, quelli che prima venivano chiamati fino all'anno scorso PCTO, quindi gli ex PCTO, che spesso in alcune scuole vengono svolti attraverso appunto sedi oppure in collegamento con comparti della sicurezza. E pensiamo anche alla crescente presenza di aziende della difesa nei programmi di orientamento universitario e poi chiaramente il ruolo della Leonardo, che sappiamo essere uno dei principali gruppi europei nel settore aerospaziale.
1: Allora,
0: e militare.
1: Oggi abbiamo ospite qui negli studi di Radio Ciroma Alessandra, docente di filosofia e storia, attivista dei docenti per Gaza, nodo territoriale Calabria e della base. Perché Alessandra è ospite qui da noi? Perché Alessandra ci parlerà di questo manifesto di resistenza alla militarizzazione della società, alla reintroduzione della leva e per il ripudio incondizionato della guerra. Questo è stato pubblicato dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università.
2: Allora, grazie Ciroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers. Raga, Grazie, Edot.
3: Ci vediamo in giro.
2: Ciao a tutti,
4: ci
2: ciao.
4: In giro.
3: Ciao.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 39 minuti.
1: The feeling is mutual.

Zizi, ti faccio sentire la radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

secessione, le città ancora sconvolte da essa si guardarono in faccia e videro da lontano

II, Chateaubriand, nato in Francia ma vissuto praticamente all'estero, si era fatta una nuova vita e aveva avuto due figli. Il primo,

pensava, ma rifletté e disse, dopo la chitarrata riprendo. Noi siamo il futuro di questa nazione.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: La nostra società, che è dominata dalla menzogna, mette il futuro avanti tutto. Il futuro non esiste, il futuro è un errore logico. Tutti quanti viviamo nel presente. Il 68 è un formidabile sussulto del presente che avviene in California, che avviene in Polonia, avviene in Italia. Questo, il suo aspetto interessante non è mica l'aspetto italiano, il suo aspetto interessante è questa passione comune che lega studenti giapponesi dello Zengakuren con i rivoltosi di Varsavia, gli studenti di Roma con quelli della California, perché effettivamente era avvenuto un processo che era su scala planetaria. In altri termini, tutte le grandi rivolte accadono sempre quando c'è una prospettiva di speranza, non quando c'è viceversa una crisi che butta nella disperazione. Nella disperazione ci sono i tumulti. Invece nel 68 noi, e probabilmente sbagliavamo, però noi avevamo una precisa sensazione che era come una filosofia comune, che eravamo costretti inutilmente a soffrire, cioè che c'erano tutte le condizioni per star meglio, non solo noi che eravamo studenti universitari, ma anche i nostri amici operai.
1: È una proiezione sul vostro presente, che il
0: sul nostro
1: passato.
0: Presente che poteva essere modificato. Ma...

L'uomo soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di

0: mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.
1: È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti, invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

0: Erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata, e spero che insomma se un giorno mi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere insomma, ecco,
1: esatto.

kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Cuggiuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, kamikaze calabrese, imbottito di Nduia, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Minungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, kamikaze calabrese, capicazzo calabrese, capicazzo calabrese, capicazzo a giocare cazzi.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 31 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 30%.

0: ¡Qué pachucas por Toluca! ¡Qué milanesas esos hijos de la jijurria! ¡Paren orejas porque la banderola chidolira vampira ya llegó!
1: ¡Entras cañón! Radio Chiroma, 105.7, la estación más chirindonga de toda la Italia.
0: ¡Ay, no, ma!
2: ¡Mettetela adesso, basta!
3: Molto bene, signorino. Avanti, lo spettacolo è finito. Ora metti tu quell'affare. Mettilo giù prima di cavare un occhio a qualcuno. Non hai neanche l'età per fartila. Ma che vuoi fare con quella spada? Ma perché ridete? Questo è l'incubo di un assicuratore. Ma che roba è? L'asilo nido del signore delle mosche? Dove sono i vostri genitori? Chi è che comanda qui? No! No, signor testa di puzzola con troppa brillantina, tu sei solo un piccolo punk. Io voglio parlare con un adulto.
4: I grandi sono tutti pirati.
3: Come?
4: Noi li uccidiamo, i pirati.

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.
1: Hello, welcome.

0: e poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta.
1: No, io non lo so. Però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: No, che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: L'espressione non è l'argomento, è l'espressione.
1: Preferisce...
0: Matrimoni a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Ma dove è andata a prendere questa espressione? Dove è andata a prendere questa
1: espressione? Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Oh, come parla? Come

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupo a invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Quassù mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete, io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.

E a proposito di saluti, a proposito di Forza Nuova, sì, quando siete in strada tenete sempre gli occhi aperti, può capitare di pestare qualche merda, ma è molto peggio salutarla.

0: Lei chiese però un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse una telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: No, non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile e avendo a disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro, nonché dai comunicati delle brigate.
0: Cioè era una deduzione su materiale.
1: Ma era assolutamente chiara. Nelle lettere dell'onorevole Moro, la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia, mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì, quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era completamente chiaro.
0: Ecco, ma secondo lei Moro poteva essere salvace la trattativa?
1: Penso di sì. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio, e poi quando sono stato in carcere ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

Poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo. Impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze. Tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

dico, secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i pacchetti e bottiglioni, mi dico. Ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia, sì. Forse. Anzi no, sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta, come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lotta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la Rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta. Come?

0: Oggi abbiamo ospite qui negli studi di Radio C Roma, Alessandra, docente di filosofia e storia, attivista dei docenti per Gaza, nodo territoriale Calabria e della base. Perché Alessandra è ospite qui da noi? Perché Alessandra ci parlerà di questo manifesto di resistenza alla militarizzazione della società, alla reintroduzione della leva e per il ripudio incondizionato della guerra. Questo è stato pubblicato dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, tema quantomeno attuale, viste le continue guerre che si consumano a livello ormai globale. Allora, Alessandra, intanto se ci puoi dire cos'è l'Osservatorio e perché nasce il manifesto.
1: Allora, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. Sì, l'Osservatorio nasce nel 2023 e nasce come comitato di scopo, ossia è una rete formata principalmente da docenti, ricercatori, studenti e attivisti che sono impegnati nello studio della crescente presenza delle istituzioni militari nei luoghi di formazione. Di particolare interesse è proprio questo lavoro, ossia quello del manifesto. Il manifesto nasce proprio da una ricerca effettuata negli ultimi 2 anni da parte dell'Osservatorio, dei compagni dell'Osservatorio, e nasce appunto attraverso un'analisi sul tema della militarizzazione della società, del ritorno della leva e delle nuove strategie di difesa. È da questo appunto attento studio che noi parliamo del manifesto. Hai ben detto tu, di resistenza alla militarizzazione della società, alla reintroduzione della leva e per il ripudio incondizionato della guerra. Perché proprio questo titolo così, diciamo, esaustivo? Perché il lettore, nel momento in cui andrà a leggere il manifesto, già viene introdotto in un tema così spinoso.
0: Allora, altro punto derimente questo tema della difesa totale. Da dove viene? Cosa significa difesa totale?
1: Sì, per parlare del manifesto, prima di parlare del manifesto, parliamo di due concetti veramente fondamentali. Il primo è questo della difesa totale e il secondo è della guerra cognitiva, che sta alla base appunto di questa analisi fatta dall'Osservatorio. Quando noi parliamo di difesa totale, stiamo parlando di un concetto che trova le sue radici nella modernità, diciamo, degli ultimi decenni, in modo particolare quella che è stata la guerra fredda. Il modello di difesa totale è un modello che viene sviluppato a partire dalla Svezia e che quindi nei primi anni 50 trova appunto la sua elaborazione. Perché il presupposto qual era? In caso di guerra non sarebbe stato sufficiente disporre di un esercito efficiente, ma occorreva partire dall'intera e coinvolgere l'intera società, scuole, università, sistema sanitario, infrastrutture, amministrazioni pubbliche, imprese e trasporti. Cittadini, tutti dovevano essere integrati in un sistema di difesa nazionale. Ebbene, questo, diciamo, modello poi con la fine della guerra fredda piano piano andò scemando, ma adesso negli ultimi 10 anni è ritornato in auge, e questo perché si è tornati a riparlare nel dibattito europeo, nel dibattito occidentale, appunto della corsa agli armamenti. Abbiamo visto come la guerra in Ucraina, l'aumento delle tensioni internazionali e il riarmo globale hanno fatto appunto sì che la difesa totale divenisse un punto importante per le politiche di sicurezza. E il modello della Svezia quindi è stato anticipato, quelli che sono i modelli attuali di difesa totale. La difesa totale sta al centro delle strategie della NATO, così come la guerra cognitiva. Israele sicuramente possiamo considerarlo come l'esempio contemporaneo più avanzato di questa integrazione tra apparato militare e società civile. Non è un caso che parliamo di israelizzazione, ossia l'israelizzazione è intesa come un modello politico, militare, culturale, digitale, etnico e ideologico da seguire per molti paesi occidentali. Ecco, quando noi parliamo di difesa totale, stiamo parlando di considerare e intrecciati degli elementi che sono fondamentali: la leva, la riserva, l'università, la ricerca scientifica, l'industria e la sicurezza nazionale costituiscono qualcosa che appunto viene intrecciato. Allora non riguarda più solo le forze armate, armate, per intenderci gli eserciti, il potenziare l'esercito con appunto un programma di aumento delle riserve, ma riguarda tutta la società. Ora, noi siamo convinti che bisognerebbe partire da una maggiore consapevolezza di questa trasformazione della società occidentale, in modo particolare quello che ci riguarda soprattutto della società europea. E poi, ecco, aggiungo solo, diciamo, qualche informazione sull'altro concetto fondamentale, che è quello di guerra cognitiva. Proprio a partire da questa premessa, la NATO all'incirca dal 2020 ritiene fondamentale nella sua strategia studiare e come appunto oggetto e pubblicazione di interesse a livello di ricerca quelli che sono gli elementi che caratterizzano la difesa totale, e quindi diventano centrali nel percorso di questi studi l'informazione, studiare l'informazione, la comunicazione, le percezioni collettive, il consenso sociale e la capacità di orientare i comportamenti della popolazione attraverso appunto degli stimoli che siano stimoli che riguardino tutta la società che ha a cuore la difesa totale. Ebbene, e questa è una premessa fondamentale per capire l'approccio al manifesto.
0: Allora, tu hai già in qualche maniera detto alcuni esempi di quello che accade in alcuni paesi europei. C'è la Germania che aveva sospeso la leva obbligatoria nel 2011 e che si appresta a ripristinarla, mi pare di capire, correggimi se sbaglio.
1: Allora, ecco, il ritorno della leva in Europa è quello sì. Che diciamo sollecita ancora di più la riflessione dell'osservatorio. Hai ben detto, la Germania ha sospeso la leva obbligatoria nel 2011. Ora, quando noi parliamo di un ritorno della leva, dobbiamo un attimino chiarire in che senso. Non possiamo considerare il ritorno di una leva tout court, no? Come era, per intenderci, la vecchia naia dei nostri genitori, dei nostri nonni. Non è questo, diciamo, l'elemento che caratterizza il dibattito odierno. È ancora più subdolo come sistema. Infatti si parla di orientare le nuove generazioni attraverso quindi una campagna di informazione, una campagna pubblicitaria, se vogliamo dirlo tra virgolette, a avvicinarsi alla cultura militare. La Germania ha riaperto una riforma, anzi ha attuato una riforma per quanto riguarda la leva, che possiamo anche considerarla vicino al modello svedese, e quindi quel modello che viene definito come un ossimoro, ossia una leva che viene dichiarata volontaria e obbligatoria allo stesso tempo, che è un po' un concetto particolare da spiegare, che però è interessante perché ci deve essere il nostro campanello d'allarme. Cos'è successo in Germania? Allora, l'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la capacità di reclutamento e quindi costruire un'ampia base di riservisti nel caso in cui appunto la Germania ritenesse fondamentale nel caso appunto di un movimento generale. Quindi come si è strutturata questa riforma? Innanzitutto attraverso un questionario che è rivolto a tutti i giovani, a tutti i ragazzi che al momento dei 18 anni sono obbligati, e sottolineo sono obbligati, a rispondere. Questo questionario mira a capire le disponibilità al servizio dei ragazzi, le competenze, le qualifiche, quali sono le proprie condizioni fisiche, gli interessi professionali. Ecco, che cos'è? In realtà è una vera e propria schedatura, ed è, diciamo, anche quello che in Italia e nel resto dei paesi europei si sta portando avanti come appunto modello di riforma. E le donne invece, le ragazze, le giovani ragazze, possono volontariamente rispondere al questionario. Ora, qual è il venir meno di questo obbligo? Che cosa succede quando i ragazzi non vogliono e si appunto dissentono dal rispondere al questionario avranno una, diciamo, avranno una multa, avranno una conseguenza amministrativa. Quindi non vuol dire che saranno chiamati all'arruolamento forzato, ma comunque avranno delle conseguenze, e questo è un elemento di appunto allarme. Che cosa succede nel momento in cui anche in Italia dovesse entrare un sistema simile e negli altri paesi? Che cosa succede quando un ragazzo si rifiuta? Perché deve essere sanzionato? Perché deve essere sanzionato se non vuole appunto partecipare a questo questionario, perché si rifiuta, perché è obiettore di coscienza, ad esempio? Sono delle domande che appunto sono fondamentali. Perché? Perché quando inizia un conflitto, anzi questa parola è anche scorretta, quando inizia una guerra è già troppo tardi. Noi dobbiamo prevenire ciò che appunto ostacoli il ritorno di una guerra. Ci sono alcune correnti che parlano già di una guerra, di una terza guerra storica, che parlano di una terza guerra mondiale, per cui a nostro avviso, appunto dal punto di vista dell'osservatorio, bisogna ostacolare ogni azione che possa appunto arrivare a un qualcosa che poi sarebbe ormai troppo tardi. E una cosa che vorrei anche sottolineare, che il dibattito e poi queste riforme che stanno portando avanti in Europa non riguardano solo i governi conservatori, ma riguardano anche gli altri governi, quindi è un motivo bipartisan. Parliamo dei governi socialdemocratici, liberali e centristi, che comunque si mostrano favorevoli a questo tipo di dibattito e quindi questo tipo di riforma.
0: Senti, in questa tua risposta hai citato anche il caso italiano, no?
1: Sì.
0: Il DDL Crosetto, mi pare di capire. Cioè,
1: sì.
0: Anche
1: sì.
0: In Italia allora si è aperto questo dibattito, un po' come sta succedendo in tutta Europa. Ci sintetizzi un po' questo DDL Crosetto?
1: Sì, allora, innanzitutto diciamo che precedentemente, in modo particolare dopo il 22 settembre, il ministro Crosetto aveva fatto delle dichiarazioni in quanto non voleva confermare la delega al governo per appunto questo tema che è molto scottante, ma aveva dichiarato appunto che l'argomento dovesse essere affrontato in Parlamento. E quindi in parte noi c'eravamo anche tranquillizzati, perché chiaramente l'iter parlamentare è un iter che richiede anche più tempo. E fino a questo momento il dibattito parlamentare italiano si era svolto sul modello appunto svedese, sul modello dei paesi scandinavi. In modo particolare le diverse proposte che erano state presentate miravano alla mininaia, ipotesi del servizio civile universale con funzione di difesa, piuttosto che programmi di formazione giovanili. Però l'8 giugno Crosetto ha presentato un DDL, appunto come dicevi tu, dove innanzitutto richiede di rafforzare il sistema delle riserve attraverso la delega al governo. Quindi è ritornato sui suoi passi, proponendo appunto di delegare al governo il tema del rafforzamento delle riserve. Faccio brevemente una sintesi, anche perché lo schema del DDL è facilmente riscontrabile con una ricerca web. Comunque, gli elementi principali quali sono? Che si vuole

0: aumentare le unità aggiuntive, appunto, delle forze armate, arrivare a 40.000 unità entro il 2023, quindi a partire dal 2028 in maniera progressiva aumentare quelle che sono appunto le riserve che riguardano la capacità operativa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e anche quella della sanità militare. Ok, quindi quali sono le riserve del DDL che sono inserite nel DDL Crosetto? Innanzitutto la riserva operativa, che dovrebbe essere poi composta da personale già addestrato, la riserva specialistica, che invece sarebbe formata da professionisti civili dotati di competenze tecniche, e l'ultima riserva è quella territoriale, destinata a rafforzare il radicamento della difesa sul territorio. Ora, questo, diciamo, è stata una prima discussione, una prima presentazione del DDL Crosetto, e ora cercheremo di seguire appunto gli sviluppi.
1: Senti, prima di addentrarci nei 5 punti del manifesto, ti chiedo anche un parere su quello che, perché la scuola a questo punto diventa un terreno centrale di queste politiche militari.
0: Allora, diciamo che sono all'incirca più di 10 anni che è stato fatto un primo protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e il Ministero, appunto, che adesso si chiama MIM, non più MIUR. E negli anni si è sempre più rafforzato questo rapporto, al punto che la scuola è diventata veramente uno dei luoghi principali di questa trasformazione della società e diventa molto visibile. Ad esempio, pensiamo alle attività di orientamento che vengono promosse con le forze armate, oppure alle giornate dedicate alle professioni militari, pensiamo ai percorsi di formazione scuola-lavoro, quelli che prima venivano chiamati fino all'anno scorso PCTO, quindi gli ex PCTO, che spesso in alcune scuole vengono svolti attraverso appunto sedi oppure in collegamento con comparti della sicurezza. Pensiamo anche alla crescente presenza di aziende della difesa nei programmi di orientamento universitario e poi chiaramente il ruolo della Leonardo, che sappiamo essere uno dei principali gruppi europei nel settore aerospaziale e militare, che purtroppo spesso fa accordi appunto con le scuole dove i ragazzi si dovrebbero formare.
1: Allora, Alessandra, abbiamo 4 minuti, quindi sì, io ti do i tempi di questa nostra chiacchierata. Allora, i 5 punti, si parte dal ripudio della guerra per arrivare alla difesa del dissenso. Ce li sintetizzi?
0: Ok, sì, certamente. Allora, il primo punto del manifesto riguarda il ripudio della guerra come valore assoluto, ossia il manifesto richiama con gran forza l'articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra e questo deve essere la base del fondamento della vita democratica. Il secondo punto invece riguarda, appunto, come dicevamo, scuola e università, luoghi di pace come luoghi di pace e non di guerra. Significa che la conoscenza deve servire alla cooperazione, alla ricerca, all'emancipazione umana e non a preparare i conflitti, a preparare le guerre. E il terzo punto, che è il cuore del manifesto, ribadisce il concetto di obiezione totale e collettiva. Perché è il cuore del manifesto? Perché appunto, come si diceva nel discorso precedente, il servizio civile, che appunto rientra in quel concetto, in quello simbolo di leva obbligatoria volontaria, in quanto potrebbe essere inserito appunto il concetto del servizio civile in alternativa al servizio militare, in realtà è diventata una strumentalizzazione nel nuovo concetto di difesa totale, nelle nuove strategie della guerra contemporanea, perché quella che era stata la grandissima stagione portata avanti dagli obiettori di coscienza, che appunto vennero sanzionati, vennero appunto a volte anche incarcerati pur di non andare a fare il servizio militare, perché andava contro il loro principio del pacifismo e quindi come obiezione di coscienza individuale, ora perderebbe il valore, perché in un contesto così radicalmente cambiato che il nostro, si deve opporre in tutti i modi all'obiezione, appunto, ad una eventuale compromissione delle forze armate in tutta la società, quello che dicevamo prima come sistema integrativo tra società civile e società militare. Il che significa che l'obiezione non può essere più obiezione civile individuale, ma diventa una obiezione totale e collettiva. Tutti noi dovremmo disobbedire a quelle leggi, ma anche a quei procedimenti che sono finalizzati alla guerra. Quindi non solo l'obiezione individuale come alternativa, o faccio il servizio militare o faccio il servizio civile, perché in questo caso sarebbe un servizio civile universale orientato sempre al concetto della difesa totale, ma l'obiezione di cui parla il manifesto è proprio un'obiezione di coscienza totale e collettiva.
1: Allora, Alessandra, per concludere tutto questo ragionamento, ci porta a farci una domanda che tu ben conosci, no? Quella di volere costruire una società organizzata intorno alla preparazione della guerra oppure intorno alla costruzione della pace. Questa è la domanda che ci si pone, e questo l'obiettivo di questo manifesto, mi pare di capire.
0: Sì. Esattamente,
1: ed è proprio
0: è proprio la conclusione del manifesto. In realtà il manifesto, appunto, si conclude con un'esortazione alla disobbedienza civile, quindi non violenta ovviamente, e quindi all'opporci ognuno di noi con le proprie forze e soprattutto a livello collettivo a qualunque processo che porti, appunto, a un concetto di difesa totale. E quindi noi non siamo degli ingranaggi, ma noi dobbiamo essere operatori della pace, e questo significa che, appunto, si legge nella conclusione del manifesto: in guerra si combatte per la patria, ma quando si rifiuta la guerra si combatte per l'umanità.
1: E noi ringraziamo Alessandra, ovviamente ci ripromettiamo magari di ritornare su questi argomenti se sarà necessario. Grazie Alessandra.
0: E grazie a voi. Grazie.
2: Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, che seguono, indolenti compagni di viaggio, lo scorrere della nave sugli abissi terribili. Non appena deposti dai marinai sulle plance, questi principi dell'aria, maldestri e vergognosi, lasciano cadere le grandi ali bianche come remi trascinati pietosamente ai fianchi. Come goffo e molle il viaggiatore alato, lui così elegante, come comico e brutto. Uno con la pipa gli stuzzica il becco, l'altro mima zoppicando l'infelice che volava. Al principe delle nuvole è simile il poeta, che vive nella tempesta e non si cura dell'arciere. Esiliato sulla terra in mezzo agli improperi, le sue ali di gigante gli impediscono di andare.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 41 minuti.
1: Chi è?
2: Sono il freddo!
3: Non fatevi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabro Quadia di Mascio Angioluzzo.
4: La Calabro Quadia di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e De Giuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo caffenito, Mascio Angioluzzo, terone alla mano. La Calabro Quadia la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
1: Chi è?
2: Sono il freddo!
3: Ma la dinne fissa, casi no caccia squagli!
4: Desaggiunto! Calabro Quadia. Per lasciare un freddo, menzionavia.

0: rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te!
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Mi ha detto abbastanza! Che sei stato tu ad ucciderlo!
0: No, io sono tuo padre.

0: Se me raccontano un fatto mio marito, no? Cioè, allora scelta a casa umile ma onesto, no? Allora disse, allora, tu non ti preoccupare, trovo un altro lavoro. E è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare. Chi sei tu? Guardato, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito, che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, io tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché te uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e mi dispiace, non posso fare niente, e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
1: No.
0: E allora,

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Sì, Radio Ciro 105.

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 300 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100. Un calo enorme.
2: E Togliatti
1: stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva in certo Sade.
2: Ah, il Marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 40 minuti.
1: Il punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.
2: Hai visto la stella che l'inverno rivela, come batte il tuo cuore, come quel pensiero, rimpianto o desiderio devasta piacere la tua mente ossessionata, povera testa in fiamme, povero cuore senza Dio. La speranza brilla come un filo di paglia nella stalla, vedi sempre il sole e pulviscola qualche fessura. La speranza brilla come un sasso in un fosso. Quando rifioriranno le rose?

0: stasera mi ero chinato sul tuo sonno, il tuo corpo, casto, dormiva sul letto modesto.
1: E ho visto, come qualcuno che studia e legge, ho visto che tu davano sotto il sole.
0: Essere vivi, delicata meraviglia. Tanto la nostra apparenza è un fiore che reclina.
1: Porta la follia.
0: Dormi, il terrore per te mi tiene desto. Miseria d'amarti, mio fragile amore.
1: Che respiri come espira il giorno.
0: O sguardo chiuso che la morte farà è uguale. O bocca che ride in sogno sulla mia bocca.
1: Aspettando l'altro ridere più feroce.
0: Presto, svegliati, dimmi. L'anima è immortale.
1: Notte all'inferno. Io mi credo all'inferno e quindi ci sono schiavo del mio battesimo.

ये भी पखावज का है और ये बड़ी ये भी चक्करदार है मतलब।

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Nella battaglia finale, il bene trionfa e il male viene sconfitto. Il re continua a combattere tutte le guerre e la regina si consuma nel dolore e nella follia. Nel frattempo, l'eroe buono acquista terreni e brevetti farmaceutici.
2: Divertiti con Helldivers 7, il videogioco più avvincente e cattivo di sempre.
3: Helldivers 7 è distribuito da Thanatos Multimedia e raccomandato da Istituto di Obbedienza Animale.

0: as it enters from all sides. The words are hot. The thoughts are hot. The signal is hot.
1: Se pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girona e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Girona.

0: Pronto.
1: Signor Sportello?
0: Mm-hmm.
1: Mi hanno dato il suo numero al negozio per fumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Faye Hepworth.
0: Lei si chiama?
1: Hope Arlington.
0: Mm-hmm. E il suo marito è?
1: Morto.
0: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
0: No, grazie.
2: Mai sentito né lui nella sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
0: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di aero che avevo comprato e... C'era seduto Coy, digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe e per complicare le cose ha anche un'erezione.
0: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, non è passato di tempo da allora.
0: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
0: Scusi?
2: Faccio counseling.
0: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.
3: L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dello 0%. Cut with that cop side, my brain fried. Don't do drugs, had two plus one test die. I'm up late, no talk show, things pop up. Got blow, shocked with a hoe, had a bank roll. Shop never closed.

0: tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Parte è giurata, ti prego, lasciami entrare. Mia moglie sta partorendo, non posso aspettare. Guardia giurata, lo so, c'è il regolamento. Ma mia figlia sta venendo al mondo in questo momento. Guardia giurata, ti prego, se ancora sei un uomo, immagina l'effetto che fa diventare padre alla mia età. Guardia giurata, ti prego, non fare lo stronzo. Apri questa cazzo di sbarra

siamo la notte di Natale, io, tu e tua madre, per tutta la vita, con tutto l'amore.

sei figlio di una grandissima puttana.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: Lei come si considera, Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
2: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha diritto dovere alla riparazione.
1: Com'è la vita nella latitanza?
2: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
1: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione.
2: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
1: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
2: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
1: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
2: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma come tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu.

0: dai creatori di Vita oltre la morte, ecco finalmente il popolo eletto. Il gioco di ruolo, dove tutto è permesso. Entra senza paura nella escape room più grande ed immersiva mai progettata.
1: E non dire che non ti avevamo avvertito.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, divertirsi.

a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamani in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Giovani di pane bianco, datemi il 5! Non fatevi malandrini per strada dicendo che siete di pane bianco. Guardate che il mondo è fatto anche di altre cose, non solo figa, PlayStation e paliate. E per favore, smettetela di tirare quintali di coca nelle discoteche. Prima o poi qualcuno ve la farà vomitare.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, piede, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Radio Quebu a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, su Sound System in Busegono. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio di Sound System da Nando Quebu.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Totocci in mezzo. In giù quel infanto. In quick. Senca. Chiagua. In quick a oyac. In climisti. Aso pitlaya. Totocci in mezzo. In choc, ni no clamati, nigmati, nic y la mic, ni tlacopoya, in yowal nepantl, in tlimisli, ni choc, nic no clamati, nigmati, nehuan, tosh, nehuan temetzli, nehuan, yowal nepantl.

0: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
1: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
2: Beh, lo stronzo non dice mai un cazzo.
1: Ehi, guardate là.
3: Guardare cosa?
1: È davvero una vergogna.
2: Che cos'è che è davvero una vergogna?
1: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
2: Che c'entra il mio soprannome?
1: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
0: Avanti, cerca di spiegarti.
1: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
2: Ehi, e basta con gli indovinelli.
1: Ma non capite.
2: Come no?
1: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
0: Hai ragione, è passato quasi un anno.
1: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. L'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
2: Già, lui sta qui da sempre.
0: Su quella sedia.
1: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni? O voi culi neri siete solo una massa di coglioni?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata,
5: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
1: Parlo col mio superego, mi accendo una sigaretta e gli spiego che nulla è sbagliato in sé, non c'è una sola soluzione come per gli indovinelli della Sfinge. Ma lui finge di non sentire, così per dispetto gli sporco coi polpastrelli le nostre lenti fumè. Tanto so che alla fine moriremo guariti come Zanzotto e ci perderemo in un bicchiere mezzo vuoto tra banchieri con le branchie, urlo, anche le banconote vere sono false e viceversa. Tutto il mondo è paese, barman, una Milano sgasata da bere, sono figlio di quest'epoca del mio tempo, e ma che ti devo dire, che ti devo dire?

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: happy, Betty?
1: Oh, I'm thrilled. I'm really very, very happy. I always love being here.
2: Grazie.
3: Ma non ho nulla in contrario, vuoi dire? Anzi, le posso dire una cosa? Io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore...
2: La fallace la giornalista,
3: il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno. Però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente, e poi si avanza tempo.
2: Non l'ACI fa la giornalista, Oriana fallaci.
3: Se no fa tutto l'ACI, o fallaci, e poi quando si buca una gomma...
2: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
3: Ah, Oriana Fallaci.
2: Oriana Fallaci.
3: E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI, e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno e buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
2: Oriana Fallaci.
3: Lorella che mi disse di aspettare che arrivasse il carattrezzi e cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci se riesca a organizzare.
2: No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci
3: anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
2: certo,
3: prima pensate alle gomme che scoppiano.
2: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
3: Mancano po'. Ah, osta.
2: Capisce?
3: Ah, Oriana Fallaci.
2: Buonasera.

0: Dodo. Din da da do do do din da da do do.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 41 minuti.
2: Give me mercy! I said give me mercy! Give me mercy!

Prima parlavate del senso della nostra vita, del disinteresse dell'arte. Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente, come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra l'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete: a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. Ma no, è improbabile, perché tutto in fin dei conti ha un senso. Un senso e una ragione.

de arroz para um mês e um quarteirão de azeite.

Do not touch it.

attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece è pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali, è chiaro che non ha senso. Ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato, che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito, perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina, che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambio e di produzione capitalistica.

per la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio Ciroma.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:39.
1: Bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
2: Bella veramente, va.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.